0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lo que suena.
2: Lo que suena.
1: Tendencia.
3: Tendencia.
1: Éxitos, ok.